Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:24.

0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.
3: C'è una storia.

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Mente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 39 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tutta l'Italia.
4: I più suonati.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 25 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma come andate? Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 5 e 50 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hit to remember, hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 39 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Hits.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Radio Vixen
2: Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 27 minuti.

0: Radio Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: dire. No, niente.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 50 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. New music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
4: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
5: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione.

0: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: It's a remember.
3: It's a remember.
2: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
3: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati. Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
1: Radio DJ Music, online nel mondo.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Gibson.

0: Love.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9:13.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:40 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
3: In

0: Gibson.
1: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: è arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no. Una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano. E non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
0: RadioGibson.net. Please don't stop the music,
4: music. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 12 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze.
2: Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's a Remember, It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 10 e 37 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vagabundo. Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:04.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 28 minuti.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11:53.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 14 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker. Sempre

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere. Abbiamo raddoppiato il piacere. Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
1: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 40 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Feels a woman, I want you to drop your hand. And it feels a man, it's that, want you understand.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 4 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 36 minuti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e un minuto.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: I più suonati. I più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:24.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 47 minuti.

Gibbs. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: ora in onda
1: Top 20.
0: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top 20. E prima di scoprire il podio, un breve riepilogo.
2: Number 20.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Peter in console, la musica dell'estate, l'ultima puntata prima delle vacanze estive siciliane marsalesi. Questa è Voglio Vederti Danzare dal 2003, Preziose Marvin. Dobbiamo rallentare nel frattempo però, che dobbiamo mixarla poi. Iniziamo subito così, la musica dell'estate che ci ha accompagnato. La mixiamo così?

fantastico. Volevo salutare Filippo Regis, Marco Mini, Simo Liuni e tutta la crew con la quale ci siamo veramente divertiti quella sera lì. Ma adesso è

e ascoltate la puntata di domenica pomeriggio sulle frequenze di RMC 101, sappiate che questa sera sono proprio vicino a voi. Il mio ritorno li inauguriamo direttamente a Salina Food and Drink dal mio amico Nicola Rodolico. Quindi

sbagliare la miscelazione. Ho visto che se sbagli qualcosa hai più successo. Su internet ti criticano, però sale l'hype. Quindi ogni volta che ci sono commenti negativi, ogni volta che c'è gente che fa gne gne gne gne gne, cioè il video diventa virale, ragazzi. Quindi ogni tanto sbagliamo anche noi, chi se ne frega. Dai che scherziamo. Vai. I pass.

venire. Ma non per il mixaggio, per il disco, ragazzi. Vediamo se riusciamo a farvi vedere la serigrafia. Guardate che figata, ragazzi. Quindi, poc'anzi abbiamo ascoltato il vinile di Alghero, Zio Peter, DJ Freak, Simo Lu, su etichetta Dancework, quelli di Indiana, Gam Gam, che dobbiamo anche mettere. Salutiamo Fabrizio Gatto e la Ma Music. Quindi troverete il vinile in versione più economica rispetto al promo

quindi volevamo festeggiare con voi la versione vinile un po' più ufficiale. Quindi la troverete su tutti gli store, da me, da Music Planet, la troverete anche su Disco Più. Potete contattarmi, andare da Cigna Dischi in via Italia Biella. Avete tanta scelta, potete andare anche su Discogs, Disco GS, qualcuno lo chiama.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.

0: my soul.
1: Siamo tornati, seconda parte. La, la, la, la. 90 all'ora. La, la, la, la. Stiamo suonando solo nel numero uno. La, la, la, la. The best of summertime. La, la, la, la. Estate 1996, 30 anni fa, in questo momento. The Summer is Crazy. Il disco di Alexia. Il follow up di Me and You. Senti qua.

etichetta DVA, Dance World Attack, Robix, Savage, Zanetti. Abbiamo avuto anche l'onore di intervistare un paio di volte, una volta qui in studio, una volta negli House of Glass Studios a Viareggio da Gianni Vini, e anche una volta durante il lockdown, quando aveva fatto un album a ritmo sinfonico. Abbiamo

stavo pensando che potevo miscelare, potevo mixare in maniera sbagliata e poi scrivere su un reel: ragazzi, è inutile che mi offendete che non so mixare, sentite qua. Così prendevo un sacco di insulti e un sacco di visualizzazioni.

E adesso estate. 1995, un altro salto. Abbiamo aperto oggi con W, Dancing with an Angel, un'altra numero uno di quell'estate. Network, Simon J, Memories. You

0: fantastica, ragazzi. Spettacolare. Noi ci fermiamo, ma tra poco torna ancora a 90 all'ora. E dove vuoi andare? Buon'estate, eh? State lì.
1: RadioGibson.net.

Music. We are back, siamo tornati quasi a metà programma. L'ultima puntata di 90 all'ora, poi saliamo sull'aereo per andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica sera 2 agosto ci troverete a Salina Food and Drink. Zona Birgi, Quindi per coloro che sono della zona sapranno già benissimo dove sono stato anche l'anno scorso, 2 anni fa.

così perché mi ricordavo che c'era una parte dove si fermava, ma era in più per me, invece era completo. Vabbè, era una metrica da DJ. Un po' di tempo che non mettevo Hulalala di Alexia e si è sentito anche. Era il remix, tra virgolette, che era già nella versione originale, la club mix, perché la versione originale era molto lenta. Un altro disco che abbiamo estratto dal nostro Summer EP, come si diceva negli anni 90, abbiamo estratto, The Rhythm is Magic, Elion, Zio Peter.

90 Rora continua con un altro disco che era uscito 30 anni fa. In questo periodo c'era il primo singolo dei Sound Lovers. La Do It Yourself per il 30° anniversario ha ristampato il vinile con la copertina. La volta scorsa abbiamo ascoltato la versione originale su Nightlight, che era la sub-label che lo lanciava. Questa è la versione ristampata sul lato B, la versione di Alex Parker.

Volevo ringraziare Max Morollo della Do It Yourself per avermi fatto avere già il primo pacchetto con le prime 5 uscite della Do It Yourself. Ci ha mandato Gala, Let a Boy Cry, con la parte serigrafata all'inizio, è fantastica ragazzi. Poi Runaway di Sound Lovers, che non era mai uscita in Italia con la copertina, e soprattutto non c'era la versione Alex Party, che si

miscelazione velocizzata. Abbiamo portato velocemente in disco la velocità originale. Un po' di giochi di parole, ma avete capito, dai. Anche questo disco aveva fatto successo proprio alla fine dell'estate, tra agosto e settembre del 1993, ragazzi. Giugno e luglio c'era What Is Love, Aladino, Barracca Destroyer.

dal Camo Marina al Tyrrhenian. Anche lì ogni anno faccio sempre la mia serata e quindi vi aspetto se siete tra Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Balestrate, siete insomma tra la provincia di Trapani e la provincia di Palermo, abbracciamo un po' di persone e un po' di gente che in questi ultimi 25 anni ho conosciuto, perché dal 2002 che sono a Balestrate, all'inizio ero all'Idole Blonde e poi... Dobbiamo sempre ringraziare il nostro buon Paolo Cataldo che ci ha lanciato veramente in provincia di Palermo. Grazie mille. Non te dimenticheremo mai.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta.

0: Siamo tornati.
1: Maestra, ci faceva trombare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Quarta parte di 90 all'ora.
1: Maestra, ci faceva trombare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Tratto dal film Jonah, che visse nella balena, del 1993. Nell'estate 1994, al numero 1 dopo The Summer is Magic di Playa Hitty, arrivano Mauro Bilato e Max Monti.

Mamma mia, che è successo! È stato proprio un fulmine al ciel sereno. Il disco era uscito nel 1993, mi aveva raccontato Max Monti. Ci siamo sentiti quando è uscito Alghero. E Max Monti, pensate ragazzi, aveva fatto il tour nel 1986 insieme al suo chitarrista, proprio con Giuni Russo, nel tour di Alghero. E quindi ricevere i complimenti da Max Monti, che ha fatto il numero uno con Gam Gam, e poi che ha suonato insieme a Giuni Russo quando c'era proprio Alghero numero uno, mi ha fatto un certo effetto. Quindi significa che qualcosina di carino l'ho fatto, dai. Non ho rovinato una canzone, insomma. Diciamo che ho dato il mio contributo per essere ballata. Non ho fatto nient'altro. Quindi credo che sia indiscutibile il fatto che abbiamo quest'anno riportato Alghero in voga grazie alla nostra versione, alla nostra cover. E quindi volevo ringraziare pubblicamente anche Max Monti, che insieme a Mauro Pilato al numero uno del 1994, proprio nel mese di agosto, dopo The Summer is Magic di Playa Hiti, su etichetta Dancework. Ragazzi, se ci pensate bene, il link continua. Dancework è l'etichetta che ha fatto uscire Alghero dallo zio Peter, TJ Freak e Simo Lu, che troverete in vinile, lo trovate qua, lo vedete qua. E quindi, se vi piace, anche sulle piattaforme digitali ci trovate.

il mitico angelino albanese di Angel Moon. Ve lo ricordate, il primo disco di Mooney, Is All I Want del 98. Angelino albanese di Try the Feeling, Just Come, di Cool Jack. O angelino albanese che aveva remixato nell'estate 99 Lies di Karen Ramirez. Angelino albanese di Sueño Latino, è sempre lui. Onorato

scritto la storia della musica dance. Dobbiamo mixarla e poi aumentare. Questo era il primo disco su Nightlight, era il primo disco di Gala, Everyone Is Inside. Questo, il remix degli Eiffel 65. Come fa?

super disperso, ragazzi, ci sta, dai. L'ultima puntata di 90 all'ora prima delle ferie. Quindi salutiamo i ragazzi di YouTube che commentano, che sono sempre con noi lunedì sera alle ore 21. Mi raccomando, se vi piace il programma dovete seguirci, per noi è molto importante, quindi il segui e il mi piace e il commento, se ovviamente vi fa piacere, altrimenti sapete cosa fare. Il disco di Gala, Everyone is Inside, la versione originale sul lato A con la serigrafia, quella classica, e sul lato B invece la bonus track degli Eiffel 65, che poi era uscito nel 2000, nell'estate 2000, doppio vinile con tutte le versioni remix, sia commerciali, tra virgolette, sia underground, tipo Pass.

successone dell'estate 1993, dovete pensare che aveva superato anche What Is Love di Hathaway. Pazzesco. Quindi tra What Is Love e Barrack Destroy c'è stata questa numero 1, Aladino, Make It Right Now. Diego Varibi e tutta la crew della Time Records aveva fatto un capolavoro con la voce di Talib.

poi ha fatto un follow up d'eccezione che si chiama Brothers in the Space nell'autunno del 1993, anche se qualcuno dice invece che era al contrario, perché tanto guardando su Discogs ti dà sempre 1993, invece basta guardare come mi ha insegnato Emiliano Gregori, collezionista vero, quindi basta guardare il numero dell'uscita. Eh sì ragazzi, se non li hai vissuto gli anni 90 come fai a raccontarli? Però c'è chi vuole farlo, fallo. Con vero onore, con vero piacere voglio farvi ascoltare il nuovo disco dell'estate del mio amico Ben DJ. L'ho fatto stampare a Vinyl House

Jimmy Softly era il disco di 30 anni fa. In classifica c'era Regina con la sua versione, la cover, perché c'era un'altra cover in classifica, quella dei Fugees, ma l'originale, ci saranno 8 originali degli anni 60 e 70. Roberta Flack, ad esempio.

Siamo tornati, c'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console prima di salire sull'aereo e andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica 2 agosto ci aspettano gli amici di Salina, in zona Virgi, Salina Food and Drink. Ascoltiamo la versione Mario Anna Night Mix di...

Andiamo avanti, era Alghero. La versione Marijuana Night Mix, ragazzi, ha raggiunto 10.000 visualizzazioni, solo lei, solo quella versione lì su Spotify.

Free From Desire, quindi di gara sono tre dischi di stampati, Let the Boy Cry, Everyone Is Inside, Free From Desire, poi ci sono quelli di Sound Lovers, Runaway e Day by Day, e Killing Me Softly di Regina. Le prime cinque ristampe della Do It Yourself si sentono da Dio, vinili 180 grammi, grande.

Parlando di Do It Yourself, abbiamo un altro disco dell'estate, quello 1999. Era un disco molto importante, era come se fosse un follow up musicalmente, parlando di Sound Lover Surrender. Le sonorità sono quelle, ma la matrice era sempre quella di Molella e Phil J, che erano stati interpellati da Luca e Paolo per fare questo remix di Alla Console Mimmo Amarelli.

Sound Lovers, che avevano avuto questa sonorità, loro erano sul palco del Festival Bar insieme a grandi successi come Vamos alla Playa di Miranda, sempre della Do It Yourself. Poi c'erano tanti altri successi come Blue degli Eiffel, Tell Me Why di Prezioso. Quindi un Festival Bar molto dance, quello del 1999, per poi non contare tutti i successi.

ci sta, no? Siamo nei primi di agosto. Better of Lon, il disco nuovo di Alice DJ, dei Venga Boys. E beh,

0: a fine agosto, ragazzi, perché anche noi dobbiamo staccare un attimino. Vi consiglio di riguardare, di recuperare tutte le puntate che avete perso questa stagione, le interviste che abbiamo fatto, ad esempio riguardare la puntata con Max Moroldo, dove abbiamo parlato proprio di tutta la storia della Do It Yourself. Magari vi mettete nelle vostre playlist la mia Alghero, se volete, se vi fa piacere, la mia The Rhythm Is Magic e la mia El Talisman. Cercate Zio Peter El Talisman, Zio Peter The Rhythm Is Magic e Zio Peter Alghero. Potete fare i balletti in spiaggia, fare i vostri reel, i vostri video, condivideteli e poi magari dopo, a fine agosto, ne riparliamo. Per coloro invece che sono in Sicilia, come dicevo, domenica 2 agosto sono a Salina Food & Drink, zona Birgi a Marsala. Venerdì 7 agosto al Tyrrhenian di Alcamo Marina per un'altra 90 all'ora night. Ferragosto invece, se vi piace andare un po' avanti, a Ferragosto mi trovate sempre a Salina Food & Drink. Per tutte le altre date seguiteci sui social, quindi Zio Peter lo trovate su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Non riesco a mangiare.
0: E ovviamente su tutte le piattaforme digitali. Grazie a tutti, buona estate, un abbraccio grande e grazie a tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri del compleanno di giovedì 30 luglio. Un abbraccio grande, ciao belli!

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma che differenza!

0: accelerato meno 100 perché mi sta meno allenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia.
1: Non... Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Never over.
1: Top 20.
2: Top 20.
3: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
4: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: New music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 19 e 18 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel...
2: I più suonati.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: girlfriend everywhere.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Dimentica quel vuoto dentro, lo senti ancora ma non c'è più. Dimentica quel sentimento che se non lo spegni ti perseguita. Dimentica quel genio folle, ha unito quello che non si può. Dimentica noi pelle a pelle.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Suonati

www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 20 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Hits.
1: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Che musica stai ascoltando?
1: Radio Gibson.
0: Che sito stai guardando?
1: Radio Gibson.
0: Ma sai dire solo Radio Gibson?
1: No.
0: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson.
3: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
4: Golden Classic.
3: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
5: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
5: Sono le 20 e 41 minuti.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: cambia gusto, basta con la solita minestra.
1: Radio Gibson Music.
2: The house music after death.
3: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

0: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume. Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lance.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sed, Pino Ferraris.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: È 1:09.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È 1:32.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Aia!

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È 1:53.